0: servizi di emergenza sosso, ci offrissimo un unico magheri che era congo della cinese di uscire moritaria, vigilavamo per scegliere i giri, ragazzi, e guai, guai.
1: Vous écoutez ici, jusqu'à une heure, camping, musique et bonne humeur.